0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio, dispiace, ma è la

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Quando mi hai letto la mano, c'hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaie da malato di un bluastro.

corso l'altra sera e hai bevuto. E hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

I got it. Ho bisogno d'amore per Dio.

الماء تتعطر البساتين بالورد والياسمينه.

0: vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano.
1: Ho sopportato,
0: però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi

solamente 20 giorni. Sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da 2 ore. Ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In 4 quarti di racconto disilluso non

Fermati qui, sei su La tua voce amica.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma...
2: Ma ti rendi conto di cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

0: Radio Voce Amica.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18:30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elie Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
3: Parte da nuove offensive economiche di Donald Trump contro l'Iran. Washington prepara un pacchetto di sanzioni senza precedenti e, secondo Bloomberg, valuta anche la possibile confisca di asset iraniani con l'obiettivo di isolare finanziariamente Teheran. Trump promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno l'Iran ad aggirare le misure. Teheran replica parlando di un altro flop. Intanto il Brent supera i $94 il barile. Sul Medio Oriente, fronte comune di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, i quattro paesi chiedono a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, definita inaccettabile e distruttiva per la prospettiva della soluzione dei due stati.
2: Gli Stati Uniti stringono la morsa sul narcotraffico internazionale. Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone ed entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere ai motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
3: Harry e Meghan tornano nel Regno Unito. L'annuncio a sorpresa arriva 6 anni dopo la clamorosa rottura con la famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe soprattutto il desiderio del principe Harry di stare più vicino al padre Re Carlo, che continua le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta dei duchi di Sussex sarebbe stata anche la reputazione delle scuole britanniche, un ritorno destinato inevitabilmente a recendere i riflettori sui rapporti di Harry e Meghan con il resto della famiglia Windsor.
2: Veniamo in Italia. Una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite. La piccola non era vaccinata contro la malattia e la procura ha aperto un'inchiesta. La bambina era stata portata all'ospedale dei bambini giovedì scorso e dimessa con una diagnosi di tonsillite. 2 giorni dopo il peggioramento delle condizioni, il nuovo ricovero e infine il decesso. La direzione dell'ospedale assicura che è stato fatto tutto il possibile per salvarla. Ricoverato anche un cugino della bambina che risulta vaccinato e non sarebbe in gravi condizioni. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche per ricostruire l'intera vicenda.
3: E veniamo allo sport. Il calcio: l'Atalanta non va oltre lo 0-0 con l'Apoel nei playoff di Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
4: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva 2 volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
2: Chiudiamo infine col tennis. Carlos Alcaraz torna in campo, sarà gli US Open. È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, al messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo Slam statunitense non è infatti ancora certa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Radio Voce Amica.
5: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sono in corso le ricerche dell'ultraleggero scomparso nella zona dell'Alto Tirreno Cosentino. Il velivolo era partito alle 9.30 di domenica dal campo volo di Capodorlando nel Messinese ed era atteso tra le 10.30 e le 11 all'aviosuperficie di Sibari a Cassano allo Ionio. Ai comandi c'era l'avvocato romano Carlo Arnulfo, 64 anni, con lui Angela Buccico, 55 anni, residente a Matera. I due erano già arrivati a Sibari giovedì, ripartendo poco dopo per trascorrere il Ferragosto in Sicilia. Il presidente dell'aviosuperficie Arnulfo aveva annunciato l'intenzione di fermarsi a Sibari al ritorno. Nella regina è stata iscritta nel registro degli indagati, ma resta in stato di libertà la moglie di Franco Favalo, operaio edile di 55 anni, morto la sera di Ferragosto nella propria abitazione alla periferia di Stignano. La donna, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, non è stata fermata. La decisione è stata presa dal pubblico ministero della Procura di Locri al termine di un lungo interrogatorio conclusosi nella notte. Proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte dell'uomo. Dolore nel Cosentino per la morte di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce e successivamente deceduta per le gravi lesioni riportate in quella che gli investigatori ritengono possa essere stata un'aggressione. Il compagno della donna è stato sottoposto a fermo. Sui social il messaggio della figlia Maria: mamma, il vuoto che hai lasciato è inspiegabile, avevo ancora bisogno di te e ancora ti amo per sempre, sarò sempre una donna forte come mi hai insegnato tu. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: abissale.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

0: qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese dopo Germania, Svizzera e Austria. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elly Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
4: Parte della nuova offensiva economica di Donald Trump contro l'Iran. Washington prepara un pacchetto di sanzioni senza precedenti e secondo Bloomberg valuta anche la possibile confisca di assetti iraniani con l'obiettivo di isolare finanziariamente Teheran. Trump promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno l'Iran ad aggirare le misure. Teheran replica parlando di un altro flop. Intanto il Brent supera i $94 al barile. Sul Medio Oriente, fronte comune di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, i quattro paesi chiedono a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, definita inaccettabile e distruttiva per la prospettiva della soluzione dei due stati.
3: Gli Stati Uniti stringono la morsa sul narcotraffico internazionale. Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone e entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
4: Harry e Meghan tornano nel Regno Unito. L'annuncio a sorpresa arriva 6 anni dopo la clamorosa rottura con la famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe soprattutto il desiderio del principe Harry di stare più vicino al padre, Re Carlo, che continua le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta dei duchi di Sussex sarebbe stata anche la reputazione delle scuole britanniche, un ritorno destinato inevitabilmente a riaccendere i riflettori sui rapporti di Harry e Meghan con il resto della famiglia Windsor.
3: Veniamo in Italia. Una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite. La piccola non era vaccinata contro la malattia e la procura ha aperto un'inchiesta. La bambina era stata portata all'ospedale dei bambini giovedì scorso e dimessa con una diagnosi di tonsillite 2 giorni dopo il peggioramento delle condizioni, il nuovo ricovero e infine il decesso. La direzione dell'ospedale assicura che è stato fatto tutto il possibile per salvarla. Ricoverato anche un cugino della bambina che risulta vaccinato e non sarebbe in gravi condizioni. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche per ricostruire l'intera vicenda.
4: E veniamo allo sport. Il calcio: l'Atalanta non va oltre lo 0-0 con Napoli nei playoff di Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
5: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Hapoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva 2 volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
3: Chiudiamo infine col tennis. Carlos Alcaraz torna in campo, sarà gli US Open. È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo Slam statunitense non è infatti ancora certa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Errico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
3: Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetil salicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino a lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields, l'ambito premio per i matematici, veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbachev, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales, nel 1862 lo scrittore Emilio Salgari, nel 1904 il compositore Count Basie, nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi e nel 1939 il cantante e autore Don Bacchi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla, del duo Gaspare Zuzzurro, nel 1946, Laura Morante, nel 1956, e Carrie Ann Moss, nel 1967. E per chiudere, l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: mio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il cavolo.

0: volviendo.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

E mei, capo te facesse cosa che non faccio mai. Sopronto a cagnare, si tornassimo assieme. Si tornassimo assieme, non mi mancasse assai. Se è così bella che hai forse, non ti meritava. Strupicciando che mano, un fiore delicato. Tenevo cilindro allora.

0: più bene me.
1: Radio Voce Amica.
2: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Com'è

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18:30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Migranti, si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico. Il futuro del siderurgico in Italia, appello di Mattarella, la salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. Ai Campi Flegrei prendono il via oggi le variazioni ai collegamenti marittimi per Ischia e Procida introdotte per ridurre le conseguenze delle limitazioni al transito dei mezzi pesanti verso il porto di Pozzuoli, poi lo sport tra poco.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata dalla redazione. In apertura lo scontro sui migranti in Europa. Si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Il servizio della redazione.
2: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elly Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
1: Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico dopo aver detto ad un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Veniamo adesso al futuro del siderurgico in Italia. La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. L'auspicio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo, a cui presenzierà assieme la Premier Giorgia Meloni. La scelta di Taranto come sede di un evento di carattere internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo, aggiunge Mattarella, manifesta il ruolo che la città riveste nella Repubblica. L'augurio, conclude il Capo dello Stato, è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Non si è fatta attendere anche la nota della Premier. Garantisco, scrive Meloni in una lettera al prefetto di Taranto, che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Meloni ha poi preannunciato che il tavolo a Palazzo Chigi sarà convocato entro i primi giorni di settembre. Ci spostiamo nell'area dei Campi Flegrei, dove prendono il via oggi le variazioni e collegamenti marittimi per Ischia e Procida introdotte per ridurre le conseguenze delle limitazioni al transito dei mezzi pesanti verso il porto di Pozzuoli. Le modifiche autorizzate dall'assessorato regionale ai trasporti resteranno in vigore per 30 giorni e riguardano alcune corse operate da Medmar e Caremar. Medmar trasferirà da Pozzuoli a Napoli la corsa regionale notturna, attualmente prevista alle 2.30, anticipandone la partenza all'1.30. Lo sport e il calcio: l'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
3: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raffadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
1: Benoît Badiachil ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui un contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro per un anno. Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027, versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14 conferenza stampa, la vigilia dell'impegno a Marassi con il Genoa. Abbiamo terminato, più tardi.
4: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: innamorato di te.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18:30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: La Finlandia sospetta che un aereo russo abbia violato lo spazio aereo del paese nel pomeriggio di ieri. Parte la nuova offensiva economica di Donald Trump contro l'Iran. È giallo alla periferia orientale di Napoli, dove una donna di 58 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Armstrong nel quartiere Ponticelli. Parenne è stato cremato nel centro specializzato del canile Dog Park di Ottaviano e ieri le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli nel Serenitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. E poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Festa.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
4: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Finlandia sospetta che un aereo russo abbia violato lo spazio aereo del paese nel pomeriggio di ieri nella parte occidentale del Golfo di Finlandia, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa finlandese nella notizia e il sito del quotidiano francese Le Figaro. Altri episodi simili si sono già verificati in questo paese nordico che condivide un confine di 1340 km con la Russia. A maggio e giugno due aerei militari russi erano stati sospettati di aver violato lo spazio aereo finlandese al largo di Porkkala e al largo della costa di Porvo a est della capitale Helsinki. Parte la nuova offensiva economica di Donald Trump contro l'Iran. Il servizio della redazione.
5: Washington prepara un pacchetto di sanzioni senza precedenti e, secondo Bloomberg, valuta anche la possibile confisca di asset iraniani con l'obiettivo di isolare finanziariamente Teheran. Trump promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno l'Iran ad aggirare le misure. Teheran replica parlando di un altro flop. Intanto il Brent supera i 94 dollari al barile. Sul Medio Oriente, fronte comune di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, i quattro paesi chiedono a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, definita inaccettabile e distruttiva per la prospettiva della soluzione dei due stati.
4: È giallo alla periferia orientale di Napoli, dove una donna di 58 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Armstrong nel quartiere Ponticelli. Il ritrovamento del cadavere risale al 17 agosto. A scoprire il corpo sono stati gli agenti del locale commissariato intervenuti su segnalazione del figlio, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. La salma è stata sequestrata su disposizione dell'autorità giudiziaria. Si ipotizza che il decesso sia avvenuto per cause naturali. L'ultima pagina: Varenne è stato cremato nel centro speciale del canile Dog Park di Ottaviano. Ieri le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli nel Salernitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. Alla cerimonia di cremazione, per rendere l'ultimo saluto al figlio del vento, c'erano Daniele Giordano, figlio di Enzo Giordano, storico proprietario che comprò Varenne alla fine degli anni 90, scomparso dal 2025, alcuni familiari stretti. I proprietari di LJ sono già al lavoro per realizzare un mausoleo dedicato alla leggenda del trotto, che sarà aperto a tutti i visitatori. A sport, il tennis. Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni. Giocherò gli US Open, ha detto il servizio della redazione.
6: È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che doveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo slam statunitense non è infatti ancora certa.
4: Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti sul portoghese Jaime Faria, numero 79 del mondo, che consente all'azzurro di accedere ai quarti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli, che raggiunge le semifinali grazie al successo in rimonta per 2-6-6-3-6-4 sullo statunitense Tommy Paul nei quarti. Per l'attuale numero 10 del ranking ATP è la prima semifinale in un Masters 1000. Cobolli giocherà contro Arthur Fields, che ha eliminato ai quarti Thiago Agustin Tirante. Abbiamo terminato, dopo.
3: Radio Voce Amica, il meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali inizialmente su Alpi e Prealpi, in rapida estensione a tutte le regioni. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, accompagnati da grandine, soprattutto sui settori centro-occidentali e dal tardo pomeriggio anche sull'Emilia-Romagna occidentale, sul Triveneto e sul Friuli-Venezia Giulia. In serata temporanea attenuazione delle precipitazioni sulla Valle d'Aosta e sui settori occidentali di Piemonte e Liguria. Al centro nuvolosità variabile con isolati rovesci nelle ore centrali su Marche, Lazio e lungo la dorsale appenninica. Situazione più critica in Toscana, dove dal tardo pomeriggio sono attesi rovesci e temporali localmente intensi accompagnati da grandine. Altrove i fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata, sulla Sardegna condizioni più stabili e temperature elevate. Al sud e in Sicilia prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Nelle ore centrali aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo l'Appennino e nelle aree interne di Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia con locali rovesci. Dalla sera generale miglioramento con ampie schiarite. Durante la notte non si esclude qualche debole precipitazione sulla Campania settentrionale. Le temperature massime diminuiranno nettamente al nord e saranno stazionarie, in lieve calo al centro. Aumenteranno invece in Sardegna, Puglia, Basilicata e Calabria con punte di 38-39 gradi sulla Puglia settentrionale e nelle zone interne della Sardegna. Le minime saranno in lieve diminuzione al nord e in Toscana, in aumento su Marche, Umbria, Lazio, Sardegna e Puglia meridionale. I venti saranno tra deboli e moderati dai quadranti sud-occidentali durante il pomeriggio, per poi diventare deboli e variabili. Raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, poco mosso lo ionio meridionale, mossi o localmente molto mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.

speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma, ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove.

successo così all'improvviso lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale. Poi prenotare la chiesa, avvisare i parenti, scrivere il necrologio. Qualcuno mi ha tolto il pigiama, infilato il completo, quello del matrimonio.

0: un momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Continua la violenta offensiva russa in Ucraina, attaccato un villaggio a Kharkiv, almeno 2 morti e 2 feriti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro individui ed entità cubane nell'ambito della crescente pressione dell'amministrazione Trump sul regime comunista dell'Havana. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Dopo giorni di ricerca è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine il corpo di Sebastiano Piaggi, il 21enne disperso da Ferragosto dopo essere caduto in mare da un gommone tra l'isola Palmaria e Porto Venere. Poi ancora cronaca e lo sport. Questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei giochi del Mediterraneo 2026. A tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua l'offensiva russa in Ucraina. 6 droni sono stati scagliati dalle forze armate russe durante la notte contro il villaggio di Lebayezze nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro individui ed entità cubane nell'ambito della crescente pressione dell'amministrazione Trump sul regime comunista dell'Havana. Le nuove sanzioni prendono di mira i vertici dell'Istituto Cubano di Amicizia con i popoli.

0: che, secondo Rubio, sfrutterebbe gli scambi educativi con l'obiettivo di identificare, reclutare e radicalizzare elementi sovversivi. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale, il servizio della redazione.
1: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone e entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
0: In Perù adesso, colpito nella serata di ieri da un terremoto di magnitudo 6.7, l'epicentro del sisma è stato localizzato a 38 km a nord-ovest di Upahuacho, a quasi 800 km dalla capitale Lima, ad una profondità di 66 km. Veniamo in Italia adesso. Dopo giorni di ricerca è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine il corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne, disperso in mare da Ferragosto dopo essere caduto da un gommone tra Isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Le operazioni di recupero sono gestite dalla capitaneria di Porto della Spezia. A San Prisco, alle porte di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni accusato di aver rapinato un automobilista che, su sua richiesta, si era offerta di dargli un passaggio. I militari sono stati allertati dalla vittima. La donna ha riferito ai militari che durante il tragitto il 31enne aveva assunto un comportamento aggressivo e minaccioso e che si era impossessato della sua borsa, al cui interno c'erano 250 euro, per poi allontanarsi. Poco dopo, sul posto è arrivato un familiare del rapinatore che, alla presenza dei militari, ha riconsegnato la borsa alla vittima, ma senza il denaro. Il sospettato è stato raggiunto nella sua abitazione e, alla vista dei carabinieri, ha tentato la fuga scavalcando la ringhiera del balcone, ma è stato bloccato e arrestato. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. Ultima pagina in chiusura: questa sera allo stadio Erasmo Jacobone di Taranto la cerimonia d'apertura dei giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei giochi del Mediterraneo, organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la Premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.

L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18:30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi

0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con me.

insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora...

tutt'al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 21 agosto, il weekend è tornato a bussare alla nostra porta e noi li apriamo con una esplosione di suono senza precedenti. Benvenuti da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro team in estatissima. C'è chi dice che l'estate stia finendo, ma noi gli rispondiamo alzando il volume a livelli mai sentiti prima. Il venerdì è il giorno, diciamolo, del riscatto, no? Il momento in cui ci prendiamo il nostro tempo e decidiamo di vivere al massimo ogni istante. Oggi la festa riparte, no? I club questa sera si accendono, i tramonti diventano spettacolari e noi siamo qui per darvi la spinta definitiva verso il divertimento totale. Abbiamo caricato la nostra playlist con una potenza di fuoco impressionante, solo successi da urlo per farvi ballare ovunque vi troviate. Quindi liberate la mente, dimenticate la routine e preparatevi a tuffarvi in un fine settimana indimenticabile. A partire anche dai nostri ospiti e le nostre rubriche, perché a noi piace raccontarvi anche un'estate fatta di cose vere che abbiamo vissuto e toccato con mano, magari, come per esempio gli italiani che hanno lasciato un segno nella storia del nostro paese, e li scopriremo con la voce di Ermanno Accardi. E subito dopo un altro spazio davvero importante, bello, perché ci racconta l'Italia, no? Dalle sue spiagge, dei litorali, dal punto di vista anche enogastronomico, insieme a noi Lorenzo Zucchi. Ma non finisce qui la puntata di Estatissima, l'ultima della settimana, perché si accende anche lo spazio psicologico con il nostro amico, il dottor Luca Saita, collegato da Roma, con i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. Si parte, ragazzi! Questa veramente è la puntata del venerdì, da vivere insieme a noi. Alziamo il volume.

0: L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Benoit Badiashile ha superato ieri la seconda parte di visite mediche e si è unito alla squadra di Allegri. Il tennis, Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherò gli US Open. Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli, che raggiunge le semifinali. Questa sera allo stadio Erasmo Jacobone di Taranto la cerimonia d'apertura dei giochi del Mediterraneo 2026. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
3: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
0: Benoit Badiashile ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui un contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro. Per un anno il Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027, versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14, conferenza stampa alla vigilia dell'impegno a Marassi contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta svolgendo un lavoro tecnico-tattico e una partitina disponibile anche il neoacquisto Favasuri. Il tennis, Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherò gli US Open, ha detto il servizio della redazione.
4: È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo slam statunitense non è infatti ancora certa.
0: Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti sul portoghese Jaime Faria, numero 79 del mondo, che consente l'azzurro di accedere ai quarti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli, che raggiunge le semifinali dopo essersi imposto in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 sullo statunitense Tommy Paul nei quarti. Per l'attuale numero 10 del ranking ATP è la prima semifinale in un Masters 1000. Cobolli giocherà contro Arthur Fils, che ha eliminato ai quarti Thiago Agustin Tirante. Questa sera allo stadio Erasmo Jacobone di Taranto la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Ippica Varenne è stato cremato nel centro specializzato del canile Dog Park di Ottaviano e ieri le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli nel Salernitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. Alla cerimonia di cremazione, per rendere l'ultimo saluto al figlio del vento, c'erano Daniele Giordano, figlio di Enzo Giordano, storico proprietario che comprò Varenne alla fine degli anni 90, scomparso nel 2025 e alcuni familiari stretti. I proprietari dell'LJ sono già al lavoro per realizzare un mausoleo dedicato alla leggenda del trotto che sarà aperto a tutti i visitatori. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Radio Voce Amica.
6: La tua amica del cuore da Verbicaro.
5: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
6: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Allora, ci ritroviamo ancora una volta a fare gli italiani, questa bella rubrica dedicata ai grandi personaggi che hanno lasciato veramente il segno, no, nella storia del nostro paese. E oggi, caro Ermanno, andiamo a raccontare dell'avvocato, insomma.
1: Chiaramente. Veda, caro Fizzotti, come posso non parlare parlando dei personaggi che hanno dato lustro a questo paese, di Giovanni Agnelli, cioè noto come Gianni, che nacque il 12 marzo 1921 a Torino e morì il 24 gennaio del 2003. Figlio di Edoardo Agnelli di Virginia Bourbon del Monte, proveniva da una delle famiglie più influenti dell'industria italiana. Cresciuto in un'epoca segnata dal fascismo, dalla seconda guerra mondiale e dalla successiva ricostruzione, Agnelli divenne il simbolo della rinascita economica e culturale dell'Italia nel secondo dopoguerra. Era conosciuto per il suo stile elegante, il carisma, un'intelligenza acuta, dotato di una visione lungimirante, combinava un approccio imprenditoriale innovativo con un forte senso di appartenenza alla tradizione italiana. La sua personalità forte, unita a una notevole abilità diplomatica, lo rese una figura carismatica e rispettata nel panorama internazionale. Tra le sue azioni più significative spicca il ruolo di presidente e poi presidente onorario della Fiat, l'azienda che ha guidato con successo attraverso periodi di crisi e innovazione. Sotto la sua guida la Fiat si espanse globalmente, investendo in tecnologie avanzate e diversificando le proprie attività. Agnelli fu anche un grande sostenitore della cultura e delle arti, contribuendo alla promozione del Made in Italy e alla crescita del settore automobilistico italiano. E ha avuto un ruolo cruciale, Agnelli, nel modernizzare l'industria italiana, rendendola competitiva a livello mondiale. È stato anche un promotore di valori come il lavoro, l'innovazione e l'eccellenza, contribuendo a rafforzare l'immagine dell'Italia nel mondo. La sua influenza si estese anche al mondo della cultura, sostenendo iniziative artistiche e culturali che hanno lasciato un'impronta duratura. E poi la sua capacità di guidare con successo un'industria così importante come la Fiat ha portato ovviamente lustro all'Italia, contribuendo a creare posti di lavoro, innovare tecnologie e migliorare l'immagine del paese all'estero. Agnelli incarnava i valori dell'imprenditoria italiana e rappresentava un esempio di eccellenza, contribuendo alla crescita economica e alla reputazione internazionale del paese. E comunque gli aspetti controversi o le criticità legate alla sua figura ovviamente non mancano, non sono mancati momenti di controversia, come le accuse di connivenze politiche, questioni legate alla gestione aziendale e alle relazioni con le istituzioni. Alcuni critici hanno messo in discussione il suo stile di leadership autoritario e la concentrazione di potere nelle mani della famiglia Agnelli. Tuttavia, queste criticità sono spesso bilanciate dal rispetto per il suo contributo allo sviluppo industriale italiano. E come viene ricordato oggi Gianni Agnelli, ricordato come uno dei più grandi imprenditori italiani, simbolo di eleganza, visione e determinazione. La sua figura ha lasciato un'impronta indelebile nella storia economica e culturale dell'Italia, ispirando generazioni di imprenditori e leader. La sua eredità vive nelle aziende che ha guidato e nelle istituzioni culturali che ha sostenuto e, suo esempio, continua a rappresentare un modello di leadership e innovazione. Giovanni Agnelli, noto come Gianni Agnelli. Caro Alessandro, un saluto, buona estate a te e ai nostri ascoltatori, e noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
0: Un abbraccio al nostro Ermanno.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: Siamo in diretta ancora una volta all'interno di Estatissima 2026. Per me è un piacere ospitare, proprio per parlare di spiagge, di coste italiane, il nostro Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato Lorenzo.
1: Ciao Ale, ben ritrovati, buona estate.
0: Buona estate davvero, siamo in Campania oggi alla Baia degli Infreschi.
1: Esatto, siamo nella sottoregione del Cilento, no? La parte più meridionale della nostra Campania, che si protende verso la Basilicata e poi a seguire la Calabria. E questa Baia degli Infreschi in particolare si trova nel territorio di Camerota. Siamo all'interno di un'area marina protetta e pensa a una piccola insenatura con ciottoli bianchi e acqua molto fredda per via delle sorgenti sottomarine. L'accesso è possibile solo via mare o tramite sentieri escursionistici, però attenzione, perché ci vuole un'ora e mezza da Marina di Camerota, quindi così camminiamoci solo se sappiamo di poter arrivare tranquillamente alla destinazione. Ma perché essendo così isolato, l'ambiente è veramente incontaminato, non c'è naturalmente nessun servizio, non c'è nessuna struttura, abbiamo solo le scogliere, la nostra macchia mediterranea e questi fondali strepitosamente limpidi. Però il silenzio che avvolge la baia naturalmente è parte integrante della sua magia.
0: Cosa troviamo nei dintorni?
1: Ma ovviamente qua in questa spiaggia diciamo che la grotta è un'attrazione in sé, no? Praticamente siamo già in un'attrazione, perché questa cavità naturale con acqua dolce e salata che si mescono è utilizzato, ovviamente in passato veniva utilizzato come rifugio, venivano nascoste le barche, ma poi attorno a questa Baia degli Infreschi, sempre nell'area marina protetta, abbiamo altre grotte marine e calette, per cui muniamoci di una barca e andiamo a esplorare, proprio perché ogni grotta racconta una storia diversa. Naturalmente se invece vogliamo trovare un'attrazione urbana, diciamo, naturalmente c'è Marina di Camerota con il suo porto turistico e il centro storico legato sempre alla tradizione dei navigatori.
0: Parliamo invece di cose tipiche della zona dal punto di vista gastronomico.
1: Esatto, allora qui abbiamo un piatto molto particolare, che è un piatto proprio unico di questa regione, il Cilento meridionale, si chiama la maracucciata, è preparato con farina di maracuoccio, che è un legume autoctono, tu pensa, naturalmente con acqua e olio, servita con verdure e pane tostato. Ma se invece vogliamo qualcosa di diverso, restando sul mare, ci sono anche le alici di Menaica, sono un prodotto che è presidio slow food, no? Quindi vengono pescate con una rete tradizionale, vengono pulite, messe sotto sale leggero entro poche ore, per cui questo loro sapore intenso, no, delle alici ci racconta praticamente, appunto, come ho appena spiegato, questa continuità di una tecnica di pesca antichissima che è diventata, tutto è stata riconosciuta a livello di certificazione, per cui in questo caso abbiamo uno stile balneare assolutamente a chilometro zero.
0: Grazie Lorenzo, che torna con noi la settimana prossima, come sempre, nella nostra Estatissima. Ciao!
1: Ciao!

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Entriamo in studio sempre con la nostra rubrica dedicata alla psicologia e la facciamo in compagnia del dottor Luca Saita, che è collegato da Roma con tutti noi, psicologo e psicoterapeuta. Luca, ben trovato.
2: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
1: Allora, andiamo con un'altra cosa interessante, no? Che appunto riguarda questa cosa della psicologia e i consigli da non seguire. Esci dalla tua comfort zone sempre.
2: Questo è diventato un mantra che penso ognuno di noi ormai ha sentito almeno una volta. E anche la definizione di zona di comfort è moderna, una definizione che è nata da poco tempo. Quindi adesso il mantra è diventato: bisogna per forza uscire da questa zona di comfort, non c'è niente da fare. Però è estate, siete al mare, siete in montagna, volete riposarvi? Io vi dico anche invece restate nella vostra zona di comfort, a volte da restarci, rilassarsi, godersi i risultati che uno ha avuto, prendersi il tempo per festeggiarli con la famiglia, con gli amici, pure da soli, godersi proprio il momento. Nella zona di comfort non è solamente una cosa negativa, è una zona dove possiamo stare bene, una zona che conosciamo, e se facciamo diventare la vita una sfida continua, l'unica cosa che otterremo sarà un'ansia da prestazione, una nevrosi e probabilmente un giudizio continuo su noi stessi che non ci lascerà mai stare in pace. Quindi questo consiglio da non seguire in questo caso, soprattutto d'estate, che è proprio il momento del relax e della pausa, è: rimaniamo calmi, tranquilli, godiamoci l'estate, questo momento meraviglioso. Poi quando torneremo al lavoro vedremo di organizzarci delle sfide, di uscire anche dalla zona di comfort, però anche lì con calma, pensandola bene e senza chiederci delle prestazioni sempre troppo alte che non ci fanno mai godere la vita.
1: Esatto, godetevi la vita, come si dice. Grazie al dottor Luca Saita, che tornerà con noi venerdì prossimo sempre qui in Estatissima. Un abbraccio.
2: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

E finalmente è venerdì, ragazzi, andiamo a chiudere la puntata, no, di questa nostra estatissima, che vi apre le porte verso un weekend, speriamo per tutti, davvero sereno. Che sia mare o città, cercate sempre un angolo di pace per la vostra anima, ricordatevelo. Tutte le interviste integrali della settimana vi aspettano sul nostro sito estatissima.it. Rimanete sintonizzati anche sui nostri canali Facebook e LinkedIn durante il weekend. Grazie, insomma, per essere la parte più importante del nostro programma quotidiano. Buon fine settimana a tutti e ci sentiamo lunedì più forti che mai. Ciao! Everybody.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

tanto vado ancora lì. Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso

solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: a cancellarlo mai. Mai.
1: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Errico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Si concludono oggi le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, ridotte da 11 a 5 giorni per ordine del presidente americano Donald Trump. Continua l'offensiva russa in Ucraina, ha attaccato un villaggio a Kharkiv, 2 morti e 2 feriti. La Finlandia intanto sospetta che un aereo russo abbia violato lo spazio aereo del paese nel pomeriggio di ieri. In Europa occidentale intanto è scontro sui migranti, si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. L'economia MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali. E poi la cronaca e lo sport tra poco.
4: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi hai

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si concludono oggi le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, ridotte da 11 a 5 giorni per ordine del presidente americano Donald Trump. Secondo quanto riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, le esercitazioni sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre che, a suo giudizio, potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato e ostile. Continua l'offensiva russa in Ucraina. 6 droni sono stati scagliati dalle forze armate russe durante la notte contro il villaggio di Lebiaze, nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. La Finlandia intanto sospetta che un aereo russo abbia violato lo spazio aereo del paese nel pomeriggio di ieri. Altri episodi simili si sono già verificati in questo paese nordico, che condivide una confine di 1340 km con la Russia. In Europa occidentale, scontro sui migranti, si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Il servizio della redazione.
2: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elly Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
1: La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. L'auspicio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo, a cui presenzierà assieme alla Premier Giorgia Meloni, che in una lettera al prefetto della città dei due golfi garantisce che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Meloni ha poi preannunciato che il tavolo a Palazzo Chigi sarà convocato entro i primi giorni di settembre. MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azione, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco, si legge in una nota, avrà un controvalore di circa 25,3 miliardi e quella su Banca Generali circa 8,72 miliardi. In caso di adesione integrale delle offerte di scambio, gli attuali azionisti dell'Istituto Senese deterranno circa il 50,1% del gruppo combinato. Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. Si indaga per omicidio. Lo sport in chiusura: il calcio, debutto con pareggio per Maurizio Sarri in una gara ufficiale sulla panchina dell'Atalanta, 0-0 con contro l'Apoel nel match d'andata dei playoff di Conference League. Questa sera a Taranto la cerimonia d'apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. Non c'è altro, a più tardi.
0: Radio Voce Amica.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sono in corso le ricerche dell'ultraleggero scomparso nella zona dell'Alto Tirreno Cosentino. Il velivolo era partito alle 9.30 di domenica dal campo volo di Capodorlando nel Messinese ed era atteso tra le 10.30 e le 11 all'aviosuperficie di Sibari a Cassano allo Ionio. Ai comandi c'era l'avvocato romano Carlo Arnulfo, 64 anni, con lui Angela Buccico, 55 anni, residente a Matera. I due erano già arrivati a Sibari giovedì, ripartendo poco dopo per trascorrere il Ferragosto in Sicilia. Il presidente dell'aviosuperficie Arnulfo aveva annunciato l'intenzione di fermarsi a Sibari al ritorno. Nella regina è stata iscritta nel registro degli indagati, ma resta in stato di libertà la moglie di Franco Fava, l'operaio edile di 55 anni, morto la sera di Ferragosto nella propria abitazione alla periferia di Stignano. La donna, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, non è stata fermata. La decisione è stata presa dal pubblico ministero della Procura di Locri al termine di un lungo interrogatorio conclusosi nella notte. Proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte dell'uomo. Dolore nel Cosentino per la morte di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce e successivamente deceduta per le gravi lesioni riportate in quella che gli investigatori ritengono possa essere stata un'aggressione. Il compagno della donna è stato sottoposto a fermo. Sui social il messaggio della figlia Maria: mamma, il vuoto che hai lasciato è inspiegabile, avevo ancora bisogno di te e ancora ti amo per sempre, sarò sempre una donna forte come mi hai insegnato tu. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni, presunta sostenitrice dello Stato Islamico. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco e registra il prezzo più alto da circa 3 anni. Poi la cronaca è una curiosità, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma anche capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente americano, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le IDF impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero avvenuti a sud di Hebron, quando tre palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni. Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico, dopo aver detto a un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale a servizio.
2: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone d'entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto in una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
1: L'economia a luglio, la Gran Bretagna ha registrato un deficit di bilancio imprevisto, evidenziando la fragilità delle finanze pubbliche, proprio mentre il cancelliere dello scacchiere, John Healey, inizia a elaborare la cruciale manovra di bilancio autunnale. Secondo quanto riferisce Bloomberg, la spesa ha superato le entrate di 1,8 miliardi di sterline, 2,1 miliardi di euro, segnando un aumento di 700 milioni, 817 milioni di euro rispetto al deficit dell'anno precedente nei dati diffusi dall'Office for National Statistics. In Italia adesso non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. In autostrade a 2,080, ieri era a 2,77, il gasolio raggiunge 2,122 al litro sulla rete stradale, ieri era a 2,116 e 2,194 in autostrada, ieri era a 2,186. Sono i dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIT. Risolto dopo 35 anni il mistero della scomparsa dell'Alto Atisino Johannes Angerer, di cui si erano perse le tracce nell'ottobre del 1991, quando il giovane, allora 22enne, era uscito per un'escursione con gli sci da alpinismo sulla Nordkette, situata appena a nord della città di Innsbruck in Austria, senza far più ritorno a casa. Grazie all'esame del DNA arrivata la conferma che resti ossei trovati lo scorso 21 giugno sono proprio dell'escursionista. Ultima pagina in chiusura: cresce la spesa delle famiglie italiane per i consumi culturali e raggiunge 108 euro in media al mese, nel 2025 era pari a 94 euro, il valore più alto dell'intera serie post-pandemica e ormai prossimo ai livelli del 2019, 113 euro. E quanto emerge dai dati sulle esperienze culturali in Italia, realizzato da Impresa Cultura Italia Confcommercio in collaborazione con SVG. Abbiamo terminato, a dopo.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Ora, ora, ora mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

sguardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Benoit Badiashile ha superato ieri la seconda parte di visite mediche e si è unito alla squadra di Allegri. Il tennis, Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherò gli US Open. Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli, che raggiunge le semifinali. Questa sera allo stadio Erasmo Jacobone di Taranto la cerimonia d'apertura dei giochi del Mediterraneo 2026. Questo ed altro tra qualche minuto. Il prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League, il servizio di Federica Sorrentino.
2: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
1: Benoît Badiashile ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui un contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro. Per un anno il Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027, versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14, conferenza stampa alla vigilia dell'impegno a Marassi contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta svolgendo un lavoro tecnico-tattico e una partitina disponibile anche il neoacquisto Favasuri. Il tennis, Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherò gli US Open, ha detto il servizio della redazione.
3: È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo slam statunitense non è infatti ancora certa.
1: Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti sul portoghese Jaime Faria, numero 79 del mondo, che consente all'azzurro di accedere ai quarti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli, che raggiunge le semifinali dopo essersi imposto in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 sullo statunitense Tommy Paul nei quarti. Per l'attuale numero 10 del ranking ATP è la prima semifinale in un Masters 1000. Cobolli giocherà contro Arthur Fils, che ha eliminato ai quarti Thiago Agustin Tirante. Questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della quarta edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Ippica Varenne è stato cremato nel centro specializzato del canile Dog Park di Ottaviano e ieri le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli nel Salernitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. Alla cerimonia di cremazione, per rendere l'ultimo saluto al figlio del vento, c'erano Daniele Giordano, figlio di Enzo Giordano, storico proprietario che comprò Varenne alla fine degli anni 90, scomparso nel 2025, e alcuni familiari stretti. I proprietari dell'LJ sono già al lavoro per realizzare un mausoleo dedicato alla leggenda del trotto che sarà aperto a tutti i visitatori. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

questa avventura è stata una follia, è stata colpa mia, tu hai 16 anni di vita.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi.

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Errico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Si concludono oggi le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, ridotte da 11 a 5 giorni per ordine del presidente americano Donald Trump. Continua l'offensiva russa in Ucraina, ha attaccato un villaggio a Kharkiv, 2 morti e 2 feriti. La Finlandia intanto sospetta che un aereo russo abbia violato lo spazio aereo del paese nel pomeriggio di ieri. In Europa occidentale intanto è scontro sui migranti, si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. L'economia MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali. Non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco e registra il prezzo più alto da circa 3 anni. Poi la cronaca è una curiosità, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si concludono oggi le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, ridotte da 11 a 5 giorni per ordine del presidente americano Donald Trump. Secondo quanto riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, le esercitazioni sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre che, a suo giudizio, potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato e ostile. Continua l'offensiva russa in Ucraina. 6 droni sono stati scagliati dalle forze armate russe durante la notte contro il villaggio di Lebiadze, nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. La Finlandia intanto sospetta che un aereo russo abbia violato lo spazio aereo del paese nel pomeriggio di ieri. Altri episodi simili si sono già verificati in questo paese nordico, che condivide una confine di 1340 km con la Russia. In Europa occidentale, scontro sui migranti, si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Il servizio della redazione.
2: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elie Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
1: La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. L'auspicio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo, a cui presenzierà assieme alla Premier Giorgia Meloni, che in una lettera al prefetto della città dei Due Golfi garantisce che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Meloni ha poi preannunciato che il tavolo a Palazzo Chigi sarà convocato entro i primi giorni di settembre. MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azione, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco, si legge in una nota, avrà un controvalore di circa 25,3 miliardi e quella su Banca Generali circa 8,72 miliardi. In caso di adesione integrale delle offerte di scambio, gli attuali azionisti dell'Istituto Senese deterranno circa il 50,1% del gruppo combinato. Non si fermano i rincari dei carburanti. La benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. In autostrade a 2,080, ieri era a 2,77, il gasolio raggiunge 2,122 al litro sulla rete stradale, ieri era 2,116 e 2,194 in autostrada, ieri era 2,186. Sono i dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Risolto dopo 35 anni il mistero della scomparsa dell'alto atisino Johannes Angerer, di cui si erano perse le tracce nell'ottobre del 1991, quando il giovane, allora 22enne, era uscito per un'escursione con gli sci da alpinismo sulla Nordkette, situata appena a nord della città di Innsbruck in Austria, senza far più ritorno a casa. Grazie all'esame del DNA arrivata la conferma che resti ossei trovati lo scorso 21 giugno sono proprio dell'escursionista. Ultima pagina in chiusura: cresce la spesa delle famiglie italiane per i consumi culturali e raggiunge 108 euro in media al mese. Nel 2025 era pari a 94 euro, il valore più alto dell'intera serie post-pandemica e ormai prossimo ai livelli del 2019, 113 euro. E quanto emerge dai dati sulle esperienze culturali in Italia, realizzato da Impresa Cultura Italia, Confcommercio, in collaborazione con SVG. Abbiamo terminato, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, te. Tu sei benedetta.

0: te. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
1: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di

0: Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità.

bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi nel

dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

0: Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920405 0784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Migranti, Meloni respinge le accuse dell'opposizione, nessun boomerang, il nuovo patto tutela l'Italia, anche l'Olanda annuncia la ripresa dei trasferimenti dei dublinanti verso il nostro paese, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu sul caso della flottiglia, Harry e Meghan polemica nel Regno Unito, la scorta potrebbe costare 5 milioni di sterline l'anno, a Palermo la madre della bambina morta per sospetta difterite accusa i medici di aver sottovalutato il caso, ma il tempo al nord, frane e allagamenti, 1000 interventi dei vigili del fuoco, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nessun boomerang e nessun fallimento, Giorgia Meloni replica le critiche della segretaria del PD Elly Schlein sulla politica migratoria del governo e rivendica i risultati ottenuti. Secondo la Premier, le regole del nuovo patto europeo sui migranti tutelano maggiormente gli stati di primo ingresso e grazie al rafforzamento del principio di paese terzo, sicuro, sostenuto dall'Italia, renderanno più semplici i rimpatri accelerati. Meloni ricorda inoltre che dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste di presa in carico provenienti da altri stati membri. In un'intervista alla New York Times la Premier parla anche del rapporto con Donald Trump. Viste le convergenze, pensavo sarebbe stato più facile, ha detto.
5: E proprio sul fronte migratorio si allarga il gruppo dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia. Anche l'Olanda annuncia l'applicazione delle nuove regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore il 12 giugno. La misura riguarderà i migranti entrati dopo quella data, mentre i casi precedenti resteranno esclusi. Stiamo ripartendo da zero, ha spiegato il ministro olandese per l'asilo Bart Van der Brink, che nei giorni scorsi ha incontrato il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi. I Paesi Bassi diventano così la sesta nazione ad annunciare la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia.
3: La Turchia emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari diretta a Gaza con aiuti umanitari, lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento coinvolge complessivamente 35 imputati, tra i quali Netanyahu e Afek Moskovic. Le autorità turche contestano in relazione alle operazioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia anche le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. Soddisfatti gli attivisti, secondo i quali l'iniziativa di Ankara rompe un muro di impunità che dura da troppo. troppo tempo.
5: Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, annunciato a sorpresa dopo 6 anni negli Stati Uniti, accende subito la polemica sui costi della sicurezza. Secondo gli esperti citati dalla stampa britannica, garantire una scorta al principe, alla moglie e alla loro famiglia potrebbe costare ai contribuenti fino a 5 milioni di sterline ogni anno. Un ex ministro citato anonimamente dalla Daily Mail parla di un contribuente britannico già messo a dura prova, che rischierebbe di dover sostenere le spese di quello che definisce un circo indecoroso. Il tema della sicurezza torna così al centro del difficile rapporto tra Sussex e la famiglia reale.
3: Veniamo in Italia. Medici incompetenti hanno sottovalutato il caso di mia figlia e l'accusa affidata a Facebook dalla madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. La donna sostiene che la piccola sarebbe stata portata diverse volte al pronto soccorso e respinge le accuse rivolte alla famiglia. Noi genitori non abbiamo scambiato la difterite per tonsillite. La madre precisa comunque che la causa del decesso non è stata ancora definitivamente accertata e che quella della difterite resta al momento un'ipotesi. Sulla morte della bambina, la procura di Palermo ha aperto un'inchiesta.
5: Il nord Italia fa i conti con una violenta ondata di maltempo. Frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture hanno richiesto circa 1000 interventi dei vigili del fuoco. La situazione è più difficile in Lombardia, con oltre 400 soccorsi. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, evacuati 250 ospiti di un campeggio. Più di 260 interventi in Piemonte, soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli. Oltre 200 anche gli interventi in Toscana, mentre in Liguria le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate soprattutto nelle province di Genova e La Spezia. Resta l'allerta per nuove precipitazioni.
3: E chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, ultimo slam della stagione, al via il 30 agosto. Il numero 1 azzurro ha deciso di rinunciare al torneo perché il ginocchio destro non è ancora completamente recuperato. Sinner e il suo staff hanno provato negli ultimi giorni a tornare in campo a Monte Carlo, ma i test hanno confermato la necessità di altro tempo per recuperare. Sono molto triste e deluso. New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha spiegato il campione italiano. Sinner preferisce dunque non correre rischi e concentrarsi sul finale di stagione con l'obiettivo delle ATP Finals di Torino. Salta così anche l'attesa rivincita con Carlos Alcaraz, che invece ha annunciato il ritorno agli USA Open. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
3: Eccomi qua a scrivere la prima canzone d'amore, e forse qualche stronzo un po' si arrabbierà, e invece tu magari ci sorriderai mentre inciampi sulle scale della metro A, che mi hai tirato su quando sembravo un puzzle e sai disinnescarmi quando faccio il puzzle.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nessun boomerang e nessun fallimento. Giorgia Meloni replica le critiche della segretaria del PD Elly Schlein sulla politica migratoria del governo, rivendica i risultati ottenuti. Secondo la Premier, le regole del nuovo patto europeo sui migranti tutelano maggiormente gli stati di primo ingresso e grazie al rafforzamento del principio di paese terzo, sicuro, sostenuto dall'Italia, renderanno più semplici i rimpatri accelerati. Meloni ricorda inoltre che dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste di presa in carico provenienti da altri stati membri. In un'intervista alla New York Times, la Premier parla anche del rapporto con Donald Trump. Viste le convergenze, pensavo sarebbe stato più facile, ha detto.
2: E proprio sul fronte migratorio si allarga il gruppo dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia. Anche l'Olanda annuncia l'applicazione delle nuove regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore il 12 giugno. La misura riguarderà i migranti entrati dopo quella data, mentre i casi precedenti resteranno esclusi. Stiamo ripartendo da zero, ha spiegato il ministro olandese per l'asilo Bart Van der Brink, che nei giorni scorsi ha incontrato il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi. I Paesi Bassi diventano così la sesta nazione ad annunciare la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia.
1: La Turchia emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia. La spedizione di volontari diretta a Gaza con aiuti umanitari, lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento coinvolge complessivamente 35 imputati, tra i quali Netanyahu e Afek Moscovic. Le autorità turche contestano in relazione alle operazioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia anche le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. Soddisfatti gli attivisti, secondo i quali l'iniziativa di Ankara rompe un muro di impunità che dura da troppo tempo.
2: Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, annunciato a sorpresa dopo 6 anni negli Stati Uniti, accende subito la polemica sui costi della sicurezza. Secondo gli esperti citati dalla stampa britannica, garantire una scorta al principe, alla moglie e alla loro famiglia potrebbe costare ai contribuenti fino a 5 milioni di sterline ogni anno. Un ex ministro citato anonimamente dalla Daily Mail parla di un contribuente britannico già messo a dura prova che rischierebbe di dover sostenere le spese di quello che definisce un circo indecoroso. Il tema della sicurezza torna così al centro del difficile rapporto tra Sussex e la famiglia reale.
1: Veniamo in Italia. Medici incompetenti hanno sottovalutato il caso di mia figlia e l'accusa affidata a Facebook dalla madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. La donna sostiene che la piccola sarebbe stata portata diverse volte al pronto soccorso e respinge le accuse rivolte alla famiglia. Noi genitori non abbiamo scambiato la difterite per tonsillite. La madre precisa comunque che la causa del decesso non è stata ancora definitivamente accertata e che quella della difterite resta al momento un'ipotesi. Sulla morte della bambina, la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta.
2: Il nord Italia fa i conti con una violenta ondata di maltempo. Frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture hanno richiesto circa 1.000 interventi dei vigili del fuoco. La situazione è più difficile in Lombardia, con oltre 400 soccorsi. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, evacuati 250 ospiti di un campeggio, più di 260 interventi in Piemonte, soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli, oltre 200 anche gli interventi in Toscana, mentre in Liguria le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate soprattutto nelle province di Genova e La Spezia. Resta l'allerta per nuove precipitazioni.
1: E chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, ultimo slam della stagione, al via il 30 agosto. Numero 1 azzurro ha deciso di rinunciare al torneo perché il ginocchio destro non è ancora completamente recuperato. Sinner e il suo staff hanno provato negli ultimi giorni a tornare in campo a Monte Carlo, ma i test hanno confermato la necessità di altro tempo per recuperare. Sono molto triste e deluso. New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha spiegato il campione italiano. Sinner preferisce dunque non correre rischi e concentrarsi sul finale di stagione con l'obiettivo delle ATP Finals di Torino. Salta così anche l'attesa rivincita con Carlos Alcaraz, che invece ha annunciato il ritorno agli USA Open. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.

0: attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Ballate con noi, tutto il liscio e il folk.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 33 minuti.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 21 agosto, il weekend è tornato a bussare alla nostra porta e noi gli apriamo con una esplosione di suono senza precedenti. Benvenuti da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro team in estatissima. C'è chi dice che l'estate stia finendo, ma noi gli rispondiamo alzando il volume a livelli mai sentiti prima. Il venerdì è il giorno, diciamolo, del riscatto, no? Il momento in cui ci prendiamo il nostro tempo e decidiamo di vivere al massimo ogni istante. Oggi la festa riparte, no? I club questa sera si accendono, i tramonti diventano spettacolari e noi siamo qui per darvi la spinta definitiva verso il divertimento totale. Abbiamo caricato la nostra playlist con una potenza di fuoco impressionante, solo successi da urlo, per farvi ballare ovunque vi troviate. Quindi liberate la mente, dimenticate la routine e preparatevi a tuffarvi in un fine settimana indimenticabile. A partire anche dai nostri ospiti e le nostre rubriche, perché a noi piace raccontarvi anche un'estate fatta di cose vere che abbiamo vissuto e toccato con mano magari, come per esempio gli italiani che hanno lasciato un segno nella storia del nostro paese, e li scopriremo con la voce di Ermanno Accardi. E subito dopo un altro spazio davvero importante, bello, perché ci racconta l'Italia, no? Dalle sue spiagge, dei litorali, dal punto di vista anche enogastronomico, insieme a noi Lorenzo Zucchi. Ma non finisce qui la puntata di Estatissima, l'ultima della settimana, perché si accende anche lo spazio psicologico con il nostro amico, il dottor Luca Saita, collegato da Roma, con i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. Si parte, ragazzi! Questa veramente è la puntata del venerdì, da vivere insieme a noi. Alziamo il volume!

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: ci ritroviamo ancora una volta a fare gli italiani, questa bella rubrica dedicata ai grandi personaggi che hanno lasciato veramente il segno, no, nella storia del nostro paese. E oggi, caro Ermanno, andiamo a raccontare dell'avvocato, insomma.
1: Chiaramente, veda, caro Fizzotti, come posso non parlare parlando dei personaggi che hanno dato lustro a questo paese, di Giovanni Agnelli, cioè noto come Gianni, che nacque il 12 marzo 1921 a Torino e morì il 24 gennaio del 2003. Figlio di Edoardo Agnelli di Virginia Bourbon del Monte, proveniva da una delle famiglie più influenti dell'industria italiana. Cresciuto in un'epoca segnata dal fascismo, dalla seconda guerra mondiale e dalla successiva ricostruzione, Agnelli divenne il simbolo della rinascita economica e culturale dell'Italia nel secondo dopoguerra. Era conosciuto per il suo stile elegante, il carisma, un'intelligenza acuta, dotato di una visione lungimirante, combinava un approccio imprenditoriale innovativo con un forte senso di appartenenza alla tradizione italiana. La sua personalità forte, unita a una notevole abilità diplomatica, lo rese una figura carismatica e rispettata nel panorama internazionale. Tra le sue azioni più significative spicca il ruolo di presidente e poi presidente onorario della Fiat, l'azienda che ha guidato con successo attraverso periodi di crisi e innovazione. Sotto la sua guida la Fiat si espanse globalmente investendo in tecnologie avanzate e diversificando le proprie attività. Agnelli fu anche un grande sostenitore della cultura e delle arti, contribuendo alla promozione del Made in Italy e alla crescita del settore automobilistico italiano. E ha avuto un ruolo cruciale, Agnelli, nel modernizzare l'industria italiana, rendendola competitiva a livello mondiale. È stato anche un promotore di valori come il lavoro, l'innovazione e l'eccellenza, contribuendo a rafforzare l'immagine dell'Italia nel mondo. La sua influenza si estese anche al mondo della cultura, sostenendo iniziative artistiche e culturali che hanno lasciato un'impronta duratura. E poi la sua capacità di guidare con successo un'industria così importante come la Fiat ha portato ovviamente lustro all'Italia, contribuendo a creare posti di lavoro, innovare tecnologie e migliorare l'immagine del paese all'estero. Agnelli incarnava i valori dell'imprenditoria italiana e rappresentava un esempio di eccellenza, contribuendo alla crescita economica e alla reputazione internazionale del paese. E comunque gli aspetti controversi o le criticità legate alla sua figura ovviamente non mancano, non sono mancati momenti di controversia, come le accuse di connivenze politiche, questioni legate alla gestione aziendale e alle relazioni con le istituzioni. Alcuni critici hanno messo in discussione il suo stile di leadership autoritario e la concentrazione di potere nelle mani della famiglia Agnelli. Tuttavia, queste criticità sono spesso bilanciate dal rispetto per il suo contributo allo sviluppo industriale italiano. E come viene ricordato oggi Gianni Agnelli, ricordato come uno dei più grandi imprenditori italiani, simbolo di eleganza, visione e determinazione. La sua figura ha lasciato un'impronta indelebile nella storia economica e culturale dell'Italia, ispirando generazioni di imprenditori e leader. La sua eredità vive nelle aziende che ha guidato e nelle istituzioni culturali che ha sostenuto e, suo esempio, continua a rappresentare un modello di leadership e innovazione. Giovanni Agnelli, noto come Gianni Agnelli. Caro Alessandro, un saluto, buona estate a te e ai nostri ascoltatori e noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
0: Un abbraccio al nostro Ermanno.

0: Migranti, Meloni respinge le accuse dell'opposizione, nessun boomerang, il nuovo patto tutela l'Italia, anche l'Olanda annuncia la ripresa dei trasferimenti dei dublinanti verso il nostro paese, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu sul caso della flottiglia, Harry e Meghan polemica nel Regno Unito, la scorta potrebbe costare 5 milioni di sterline l'anno, a Palermo la madre della bambina morta per sospetta difterite accusa i medici di aver sottovalutato il caso, ma il tempo a nord, frane e allagamenti, 1000 interventi dei vigili del fuoco, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nessun boomerang e nessun fallimento. Giorgia Meloni replica le critiche della segretaria del PD Elly Schlein sulla politica migratoria del governo, rivendica i risultati ottenuti. Secondo la Premier, le regole del nuovo patto europeo sui migranti tutelano maggiormente gli stati di primo ingresso e grazie al rafforzamento del principio di paese terzo, sicuro, sostenuto dall'Italia, renderanno più semplici rimpatri accelerati. Meloni ricorda inoltre che dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste di presa in carico provenienti da altri stati membri. In un'intervista alla New York Times la Premier parla anche del rapporto con Donald Trump. Viste le convergenze, pensavo sarebbe stato più facile, ha detto.
3: E proprio sul fronte migratorio si allarga il gruppo dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia. Anche l'Olanda annuncia l'applicazione delle nuove regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore il 12 giugno. La misura riguarderà i migranti entrati dopo quella data, mentre i casi precedenti resteranno esclusi. Stiamo ripartendo da zero, ha spiegato il ministro olandese per l'asilo Bart Van der Brink, che nei giorni scorsi ha incontrato il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi. I Paesi Bassi diventano così la sesta nazione ad annunciare la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia.
0: La Turchia emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari diretta a Gaza con aiuti umanitari, lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento coinvolge complessivamente 35 imputati, tra i quali Netanyahu e Afek Moskovic. Le autorità turche contestano in relazione alle operazioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia anche le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. Soddisfatti gli attivisti, secondo i quali l'iniziativa di Ankara rompe un muro di impunità che dura da troppo tempo.
3: Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, annunciato a sorpresa dopo 6 anni negli Stati Uniti, accende subito la polemica sui costi della sicurezza. Secondo gli esperti citati dalla stampa britannica, garantire una scorta al principe, alla moglie e alla loro famiglia potrebbe costare ai contribuenti fino a 5 milioni di sterline ogni anno. Un ex ministro citato anonimamente dalla Daily Mail parla di un contribuente britannico già messo a dura prova che rischierebbe di dover sostenere le spese di quello che definisce un circo indecoroso. Il tema della sicurezza torna così al centro del difficile rapporto tra Sussex e la famiglia reale.
0: Veniamo in Italia. Medici incompetenti hanno sottovalutato il caso di mia figlia, l'accusa affidata a Facebook dalla madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. La donna sostiene che la piccola sarebbe stata portata diverse volte al pronto soccorso e respinge le accuse rivolte alla famiglia. Noi genitori non abbiamo scambiato la difterite per tonsillite. La madre precisa comunque che la causa del decesso non è stata ancora definitivamente accertata e che quella della difterite resta al momento un'ipotesi. Sulla morte della bambina, la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta.
3: Il nord Italia fa i conti con una violenta ondata di maltempo, frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture hanno richiesto circa 1000 interventi dei vigili del fuoco. La situazione è più difficile in Lombardia con oltre 400 soccorsi. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, evacuati 250 ospiti di un campeggio, più di 260 interventi in Piemonte, soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli, oltre 200 anche gli interventi in Toscana, mentre in Liguria le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate soprattutto nelle province di Genova e La Spezia. Resta l'allerta per nuove precipitazioni.
0: E chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, ultimo slam della stagione, al via il 30 agosto. Il numero 1 azzurro ha deciso di rinunciare al torneo perché il ginocchio destro non è ancora completamente recuperato. Sinner e il suo staff hanno provato negli ultimi giorni a tornare in campo a Monte Carlo, ma i test hanno confermato la necessità di altro tempo per recuperare. Sono molto triste e deluso. New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha spiegato il campione italiano. Sinner preferisce dunque non correre rischi e concentrarsi sul finale di stagione con obiettivo delle ATP Finals di Torino. Salta così anche l'attesa rivincita con Carlos Alcaraz, che invece ha annunciato il ritorno agli USA Open. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
4: Radio Voce Amica.
5: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
5: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
6: Estatissima.

0: Siamo in diretta ancora una volta all'interno di Estatissima 2026. Per me è un piacere ospitare, proprio per parlare di spiagge, di coste italiane, il nostro Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato Lorenzo.
1: Ciao Ale, ben ritrovati, buona estate.
0: Buona estate davvero, siamo in Campania oggi alla Baia degli Infreschi.
1: Esatto, siamo nella sottoregione del Cilento, no? La parte più meridionale della nostra Campania, che si protende verso la Basilicata e poi a seguire la Calabria. E questa Baia degli Infreschi in particolare si trova nel territorio di Camerota. Siamo all'interno di un'area marina protetta e pensa una piccola insenatura con ciottoli bianchi e acqua molto fredda per via delle sorgenti sottomarine. L'accesso è possibile solo via mare o tramite sentieri escursionistici, però attenzione, perché ci vuole un'ora e mezza alla Marina di Camerota, quindi così camminiamoci solo se sappiamo di poter arrivare tranquillamente alla destinazione. Ma perché essendo così isolato, l'ambiente è veramente incontaminato, non c'è naturalmente nessun servizio, non c'è nessuna struttura, abbiamo solo le scogliere, la nostra macchia mediterranea e questi fondali strepitosamente limpidi. Però il silenzio che avvolge la baia naturalmente è parte integrante della sua magia.
0: Cosa troviamo nei dintorni?
1: Ma ovviamente qua in questa spiaggia diciamo che la grotta è un'attrazione in sé, no? Praticamente siamo già in un'attrazione, perché questa cavità naturale con acqua dolce e salata che si mescono è utilizzato, ovviamente in passato veniva utilizzato come rifugio, venivano nascoste le barche, ma poi attorno a questa Baia degli Infreschi, sempre nell'area marina protetta, abbiamo altre grotte marine e calette, per cui muniamoci di una barca e andiamo a esplorare, proprio perché ogni grotta racconta una storia diversa. Naturalmente se invece vogliamo trovare un'attrazione urbana, diciamo, naturalmente c'è Marina di Camerota con il suo porto turistico e il centro storico legato sempre alla tradizione dei navigatori.
0: Parliamo invece di cose tipiche della zona dal punto di vista gastronomico.
1: Esatto, allora qui abbiamo un piatto molto particolare, che è un piatto proprio unico di questa regione, il Cilento meridionale, si chiama la maracucciata, è preparato con farina di maracuoccio, che è un legume autoctono, tu pensa, naturalmente con acqua e olio, servita con verdure e pane tostato. Ma se invece vogliamo qualcosa di diverso, restando sul mare, ci sono anche le alici di Menaica, sono un prodotto che è presidio slow food, no? Quindi vengono pescate con una rete tradizionale, vengono pulite, messe sotto sale leggero entro poche ore, per cui questo loro sapore intenso, no, delle alici ci racconta praticamente, appunto, come ho appena spiegato, questa continuità di una tecnica di pesca antichissima che è diventata, è stata riconosciuta a livello di certificazione, per cui in questo caso abbiamo uno stile balneare assolutamente a chilometro zero.
0: Grazie Lorenzo, che torna con noi la settimana prossima come sempre nella nostra Estatissima. Ciao.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: A chi ci crede ancora che qualcosa cambierà? A chi sa bene quanto costa questa libertà?

0: l'amore per il mio paese è più forte di tutte le offese.
1: Estatissima!

0: Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Entriamo in studio sempre con la nostra rubrica dedicata alla psicologia e la facciamo in compagnia del dottor Luca Saita, che è collegato da Roma con tutti noi, psicologo e psicoterapeuta. Luca, ben trovato.
2: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
1: Allora, andiamo con un'altra cosa interessante, no? Che appunto riguarda questa cosa della psicologia e i consigli da non seguire. Esci dalla tua comfort zone sempre.
2: Questo è diventato un mantra che penso ognuno di noi ormai ha sentito almeno una volta. E anche la definizione di zona di comfort è moderna, una definizione che è nata da poco tempo. Quindi adesso il mantra è diventato che bisogna per forza uscire da questa zona di comfort, non c'è niente da fare. Però è estate, siete al mare, siete in montagna, volete riposarvi? Io vi dico anche invece restate nella vostra zona di comfort, a volte da restarci, rilassarsi, godersi i risultati che uno ha avuto, prendersi il tempo per festeggiarli con la famiglia, con gli amici, pure da soli, godersi proprio il momento. Nella zona di comfort non è solamente una cosa negativa, è una zona dove possiamo stare bene, una zona che conosciamo, e se facciamo diventare la vita una sfida continua, l'unica cosa che otterremo sarà un'ansia da prestazione, una nevrosi e probabilmente un giudizio continuo su noi stessi che non ci lascerà mai stare in pace. Quindi questo consiglio da non seguire in questo caso, soprattutto d'estate, che è proprio il momento del relax e della pausa, è rimaniamo calmi, tranquilli, godiamoci l'estate, questo momento meraviglioso. Poi quando torneremo al lavoro vedremo di organizzarci delle sfide, di uscire anche dalla zona di comfort, però anche lì con calma, pensandola bene e senza chiederci delle prestazioni sempre troppo alte che non ci fanno mai godere la vita.
1: Esatto, godetevi la vita, come si dice. Grazie al dottor Luca Saita, che tornerà con noi venerdì prossimo sempre qui in Estatissima. Un abbraccio.
2: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

E finalmente è venerdì, ragazzi, andiamo a chiudere la puntata, no, di questa nostra estatissima, che vi apre le porte verso un weekend, speriamo per tutti, davvero sereno. Che sia mare o città, cercate sempre un angolo di pace per la vostra anima, ricordatevelo. Tutte le interviste integrali della settimana vi aspettano sul nostro sito estatissima.it. Rimanete sintonizzati anche sui nostri canali Facebook e LinkedIn durante il weekend. Grazie, insomma, per essere la parte più importante del nostro programma quotidiano. Buon fine settimana a tutti e ci sentiamo lunedì più forti che mai. Ciao! Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.

Dimmi i tuoi segreti e tutto ciò che mi nascondi. Passiamo un paio d'ore insieme, dimmi ciò che non diresti. Parlami anche un po' di te, di qualche tua nuova esperienza.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Mistero sull'Alto Tirreno, cosentino per un ultraleggero scomparso durante il volo dalla Sicilia alla Calabria, a bordo un avvocato romano di 64 anni e una donna di 55. Nel Reggino, la moglie dell'operaio morto in casa la sera di Ferragosto è stata iscritta nel registro degli indagati. E nel cosentino il dolore della figlia di Ornella Forastefano, la 46enne morta dopo essere stata lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisa. C'è questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sono in corso le ricerche dell'ultraleggero scomparso nella zona dell'Alto Tirreno Cosentino. Il velivolo era partito alle 9.30 di domenica dal campo volo di Capodorlando nel Messinese ed era atteso tra le 10.30 e le 11 all'aviosuperficie di Sibari a Cassano allo Ionio. Ai comandi c'era l'avvocato romano Carlo Arnulfo, 64 anni, con lui Angela Buccico, 55 anni, residente a Matera. I due erano già arrivati a Sibari giovedì, ripartendo poco dopo per trascorrere il Ferragosto in Sicilia. Il presidente dell'aviosuperficie Arnulfo aveva annunciato l'intenzione di fermarsi a Sibari al ritorno. Nella regina è stata iscritta nel registro degli indagati, ma resta in stato di libertà la moglie di Franco Fava, l'operaio edile di 55 anni, morto la sera di Ferragosto nella propria abitazione alla periferia di Stignano. La donna, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, non è stata fermata. La decisione è stata presa dal pubblico ministero della procura di Locri al termine di un lungo interrogatorio conclusosi nella notte. Proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte dell'uomo. Dolore nel Cosentino per la morte di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce e successivamente deceduta per le gravi lesioni riportate in quella che gli investigatori ritengono possa essere stata un'aggressione. Il compagno della donna è stato sottoposto a fermo. Sui social il messaggio della figlia Maria: mamma, il vuoto che hai lasciato è inspiegabile, avevo ancora bisogno di te e ancora ti amo per sempre, sarò sempre una donna forte come mi hai insegnato tu. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
4: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

sopra tutti i chiodi della vita, a guardarti le spalle e a difenderti da tutti, anche da chi non ti aveva mai ferita.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: invece ci sembrano perfette. Con le parole ti avevo promesso che sarei tornato. Ti prego non chiedermi nulla adesso di dove sono stato.
1: And so it is just

0: you. I can't take my mind, my mind, my mind.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica.
1: Riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela in mezzo ai falsi frutti è una finzione, ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

0: mi sei scoppiata dentro. Nel mio corpo ti ho nascosto, perché lì ti ho visto.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

qui, una casa da disfare, vecchie scatole routine, insomma niente di speciale. Chissà se abbiamo detto tutto o se il silenzio vale il doppio, perché d'amore non si muore, sai, si muore senza.

0: niente.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Vorrei volare ma non posso, e resto fermo qua, su questo piano che si chiama terra.

volare ma non posso, e spingermi più in là. Adesso che si fa silenzio attorno,

tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque. Stop. It means stop. Sing.

Was I? I did it though because

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo.

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però

vedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.